0: già pronto.
1: Pirra verrà.
2: E nostri doni al viso giunger la fecine mostrò la ghezza.
0: Fino.
1: Ma fra loro Pirra non veggio. Meluse questa trama.
2: Illustri belle sale cortesi e novelle accoglienze, questi doni non via un compenso uguale, saranno in parte degno come di nostra

venti verto verta mi sta si lo portai ma per dover che al greco non mi lega la scoperta all'altro il seno lasciai ho risposto affetto sia pur tra voi